0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la sonata prima in re maggiore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Giacomo Puccini, Crisantemi, elegia per quartetto d'archi, Andante Mesto. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer violini, Lawrence Dutton viola, David Finkel violoncello.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato Crisantemi, elegia per quartetto d'archi. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta, numero 1. Grave allegro adagio, grave allegro adagio. Allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.
1: Johann Sebastian Bach. Partite sopra O Gott, du frommer Gott. Bachwerke Verzeichnis 767. Gustav Leonhardt, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Partite sopra O Gott, du frommer Gott, Bachwerke für Zeichnis 767, Gustav Leonhard, clavicembalo.
1: Giuseppe Verdi, balletto Le quattro stagioni dall'atto terzo de I Vespri siciliani. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

Di Giuseppe Verdi avete ascoltato Balletto Le quattro stagioni, dall'atto terzo de I Vespri siciliani. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly. Jean Sibelius, Sinfonia numero 3 in Do maggiore, opera 52. Allegro moderato, andantino con moto quasi allegretto, moderato, allegro ma non tanto. Göteborg Symphony Orchestra, Santo Mattias Ruvali, direttore.

di Jean Sibelius abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Do maggiore, opera 52. Göteborg Symphony Orchestra, Santu Matthias Ruvali, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Georg Friedrich Händel. Water Music, suite in fa maggiore. Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Water Music, suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace con brio, allegretto scherzando, tempo di menuetto. Allegro vivace. Academy für Alte Musik Berlin. Bernhard Fork, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven, abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Academy für Alte Musik Berlin. Bernard Fork, direttore.
1: Georg Philipp Telemann. Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo. Numero 3 da Tafelmusik prima serie. Largo. Allegro. Grazioso. Allegro. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Jed Vance, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.
1: Claude Debussy, Premier Suite d'Orchestre. Orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Fête, ballet, rêve, cortège bacchanal. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.
1: Samuel Barber, concerto per violino e orchestra, opera 14. Allegro, andante, presto in moto perpetuo. Violinista Isaac Perman. Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Mes a les deux domis de e a l'ora del notiziar la din in que lunes 29 de juny. Un bun domis de aducan ce na buna lizion de casta mesura d'informațiun, s'attualite e aprofondimanc. Dantarator cun chij argomanc. Al vai laure zanza pal sat la raiung in charmarang la una de gran cialta porte proa de gran temporai e chi a fat de gran dans. Il magazine dice da fuc de pozze il gnorobè il dane de 40.000 euro. I baiung spodla sa giun turistica da diste te gardane il nu documenteng maiu moviment cozanza sein de giugn. In cel percurs nu che coliai ai dui paesi de l'alpinist del Südtirol sarà argument del notiziar e nia in ultima baiung se del table V de la Vic che nu fat fora e arginieite se che l'erc d'esposizion. De cash mo ince de datar se tratara in che mo giunda in proia e matung man cun l'una de gran cialtca porte pro a temporai cun una gran forza. Alestena sare na nüt de gran noto por iste da füg por il survis strades, muince por il socurs alpin e por il jolor de l'eli socurs. I temporai da inira a toque danda dut la raiung in charmarang o la caligni je na gran schmuia. Por rajungs de segurazza il nu evacues 69 personas na pert cun la jut del jolor. Mui al diungi details da Roman Clara.
2: In ir domiste e da sara il stetel Südtirol de plü temporai, carba selas temperaturas de gran pert la provincia. Il raiung in char Marang e Hafling e la forza di temporai stata Tangrana, che le nuvole roa, cada nege de plus chasas, e che ha portato la schlutta de plus stradas. Ince por in che lunas e il preo di temporai, isto da fuc la protezione civile e altri responsabili, monitorai la situazione tres fora e ince belle a tue mosuras de protezione. La situazione più complicata è stata in Saratl Rajung in Charmarang. A Hafling il tome alla dodel meteorolog Dieter Peterlin de una nora in 250 mm di pluja. De conseguenze l'incendio giugna schmuia sulla strada provinciale che porta a Hafling. Il materiale in movimento danneggia cotang tra i chasas, con le spere del paltang che rovacina alla seconda alzada. 4 veicoli in us distrutti dalla schmuia. 30 persone sono messe in sera fuori di casa a Hafling, 39 persone a Marang. 5 persone sono trasportate con ferite lisire all'ospedale. Una parte delle persone sono trasportate in sicurezza cinamai con l'aiuto del giolar. Le operazioni di soccorso sono state complicate in cerca di una seconda schmuglia. Isto da fuc la protezione civile al geologo della provincia Volkmar Mayer. Allora è tutta la notte per mettere in sicurezza il terraccio e evitare altri spostamenti di paltang e peras. In 1940 è stato affatto che sta sul posto. De più le strade sarate tutta ora la raiung di Marang e Hafling. I responsabili sono capo di altri temporali eventuali e fece l'appello a Duc da negi niaite le zone sarate.
1: Niamatl Burgraviat incet la pert più a vest del Südtirol del Venost al Tampfat Daninir, danda dött te schnals. Martina Rierne sa giornaia.
3: Il Pfostental, na valeta secundera che per via della valeta de Schnals, a na schmuia bloccala streda. De plu abitanc e turist na de conseguenza nie pudusan giora da chosa. La streda è unida da libreda dai de studa fuoc. Monsaira e l'onim via via lauras de prascia per materan segurazza la streda. Nchet lauta valvanuosta iel do i grang temporai dan domania domsti uni ju de plus muoias, da antar schluderens imals, jela streda statela per an struf uni da zareda, nchet la linea de la ferrata ien kingen quai da domang reste da schluta. La gruppa sti da studa fuoc, jete dutl rajong reste des imponiedes de plunter vansch, alluos nchet duta la nuot. I meteorologs fesch kont kung dautre temporai nchet stersch, nchet man quai i disgewang. Tuca da sang dai temporai jancioni il Kaunertal del Tirol u la cantaur deutschant personas ira stedas blockedas doca da plus muoias jioni das giuta streda. Dan quai da domang in cavang la personas evacuedas cum jolri la polizai e il militär. La majra perte turist a passa la nuot la hutias sul glacier del Kaunertal da gunina sa fat mel.
1: Imudung argument in jungang fat de Kronaka so zu dütla nüt danter sabedai domania te fascia. Cecilia Mazzelnes reporta.
4: Ileres ha indo roba materiale e attrezzatura del Sudafec. In stotta i crepeite della senta del Sudafec de Pozza via Vac o la chia roba una pinza idraulica e una macchina per terra e legname. Da robaria de 40.000 euro sosseduta la netta ante sabeda e domenica passata 27-28 giugno sul fate dove resir i carabinieri. Si tratta di un dan a tutta la comunanza e volontà di che si mette la letta te un besen e la prima volta che succede da quarantena in ca ai te comandanti sulla fec de Pozza Andrea Winterle. Si tratta di attrezzatura speziale che serve anche le vecchie incidenti su strada.
1: Ciò fa informazioni in tempo reale in conto del trasporto pubblico, che il fin di 140 displays news che abbiamo messo per le archità strategiche di tutta la provincia. Stefan Pescolder ne spiega più avvisa.
5: Per i display si tratta di monitors con la tecnologia e-paper che vanno in durata per i libri in forma digitale. A Unis comprata dalla provincia di una società delle strutture di trasporto del Sud Tirol sta. Ma tu se vanno i display da tutti per architade sulla calorie di una delle linee del trasporto pubblico, per sorridere il passare da un mezzo di trasporto all'altro. Alla dod l'assessura alla mobilità Daniel Alfreider, nei display news niama un aggiornamento tecnologico, ma des garantì un sistema di mobilità più integrato, con informazioni sdegliate e attualizzate, e motivanti a questa maniera da sanuzzare più di mezzi di trasporto pubblico.
1: E dal trasporto pubblico non si ha le piazze da parquet in c'è un mondo di su c'è il giù in forza un regolamento per le piazze da parquet con un servizio di prenotazione online.
3: Da sono in antil de Bujan reserviti ancora un posto per l'auto e la piazza a disposizione sul mondo di Sauch. Si bis al Kumpac, che pra l'implant porta Mont Spitzbühel, il servizio di prenotazione online. Un posto reservi il posto tris la plata internet, seiseralm.it. Fornessung la Monte de Sauch con l'auto privat ja mesung me in King la nuof da Dumang i dollar cinc doms di. Por un po' jel me mesung la schel auto sung la plazes da la cinc da Dumang king la unterste nuot, na possa nia stessa ora nuot. La plazes da parquet ja payamant, sal Spitzbühel jel dollar cinc doms di de band. Da via che i posti sung Monte de Sauch ja limitei, vanja la uni maniera consiada tollem plant porta mont o da sanuzet la corriera da linea Seiser Alm Express. Il sistema di prenotazione è un ipensa per regolare l'accesso alla mont e per gestire il traffico turistico del rajon.
1: I giunginant con un aggiornamento dal gran incidente succedu ai 27 de ma a San Laurenz.
2: Baldi è una seconda persona morta dal buon incidente che sta dando mais sulla strada di circonvallazione dei Bornectles vicinanza di San Laurenz. Un minibus è saltato con due auti, in due persone sono rimaste ferite. Una persona Matthias Kircher vinto un Türisch e morta tira dall'incidente. Zaniel Baldi morta una seconda persona al si tratta di Antonella Cardinali, 68 anni, da Penne la provincia di Pescara, che è venuta portata di presso all'ospedale di Balzan. Massa posoce le ferite che ha causato la morte della persona. Cardinali è il minibus a due madatre sette persone.
1: Io giungo plata all'idea della pandemia che la sagione turistica da distemat mang più adora te gardana. Moin cajana al propri det Lidl che belle de giugno il ste dar trepagiant. Alexander Stufer ne s'dis de plus.
6: Per ogni de giugno dormite che dai nanne il nia de bujan da poste giuz da ora. Un sci al bon temp de cajmangs giuda truop al movimento turistico. Le pro, il hotspot se cerda, catel primangs da canca giaurila funadoia traz da san. L'aumento de 42% del priege la carta per folle stieres, non chinamo niesmentri il movimento. Onda manda dort tan granda che je per la Francia d'entre giugno e luglio un conto de turisti. Oscar de Lago je hotelier auch di gioi.
7: Premezza gli ultimi anni, un se ducas fa da bestia un buon giugno, sicuro engagiati fa bel tempo e la dritta buttata.
6: A de via maggiungs del centro duch di gioi, sentant la famiglia de Lago la trazione de fe foto sun se ceda.
7: Saban che giù da pro, la ceda e l'UNESCO e tutta la bella natura contro il van gente lì da qui da tutto il mondo.
6: La maggioranza della clientela di giugno non è più europea.
7: Gli ultimi 2-3 anni, dentro al tutto che stanno, uno dei paesi asiatici, da bestia in un mondo di gente che vengono a credere.
6: L'altra parte della medaglia, io che fu lo stiere da hotspot, sta me curto la valeda. Oscar de Lago.
7: Di giugno che l'ho un po' da udei, la va Band bobona postai treidis, no doidis, la mais rapert dans me undi.
6: De conseguenza, ilen cel plus trafic sunt la stredes pro unia d'alerta Dolomites. Til mangs de juni, ilen ce stat un major moviment sa mont, danta prima sunt se cerdai maștle. Adam Peratoner, ihr Ost de na utia da mont sunt maștle.
8: Al juni gi da samban, li sta babo bel tamp, e un po' un grum de geste internazional, perché sono ben contento di essere qua che è gita.
9: La grande è per dire anche quella di Francia da entro il giugno e poi a luglio la quella che si spieta che fosse poi proprio la giornata.
8: Noi giochiamo bel secondo mei, mei e giugno, poi un dia che non andiamo bene che l'agosto e il luglio.
6: In quell'ost giorno, vedi dall'altra parte che da 15 anni da canchi primo plan sport a mont giorno ora mezzo mei e l'aumento di gente di valida e sa mont stato scialdi grande. Per il dauni, vale de se fin pensier. Adam Peratono.
8: Io sono la minonga che muosa c'è l'edo tenim pur il standard coclisan e che davanti a nia massa a già che non galingan la qualità sulla mont che va d'arrivare se che non lo snia. Io sono quella che la massa coclisan va la bambam ma de grande plum posso nia davanti.
6: Parole den ostgiorn su mastle.
1: Alina novite, trudaji se pormunt nu cum ot tapas că li aia i dui paiși de l'alpiniști del Südtirol, lungeru cum match Mara Miribun nes reporta.
10: Südtirol Quer, el inum di trut 118 kilometri, cli aia al parc natural pe zodles a cal la texel grupe. Til kit, a mesa la natura, al escursionist la posibilte da impare a cunaș e da prege la varietate la contrada e cl paisaje pita, șo cl idea dudl tru Christoph Alfreider na sa spriege.
11: L'entrouge d'aș franța în pansas Dolomitsu la campaia ia, cum ce bel curu luminos, în regia tles valazo la campasa mesa i pom fora, în regia sur 3000 metri a mesa ki crap scurz de raion de les Alpes, la Parc Natural de la Texel, che è interessante, anche più di Südtirol da una l'altra parte.
10: Lungo il contrasto, tanto in Cilliang Sterk, tanto a lungo il match, rappresenta dall'ingazzo. Dopo il nome si ricorda che non è la uta Baieretto Roman.
11: Le sambe in grande sferante, in cui sono tutti trovati nel corso della sferante, ma le sambe in due corso che in una cosa ma sono dico fosse l'ingazzo, che con gli altri due paesi, in cui la sua maggio del venosta alta non va niente più baiella ding, ma anche dai nomi che in Toron, che le ste baiens l'otta dai lo retto roman, e che è una cosa magari storica che si aia tanto i due paesi.
10: Adit Alfreider, che gli anni storici vanno rinforzati dal contatto tra i due paesi dell'alpinista e dai momenti partiti di Buriada. Tanto le scommenciatie che vanno organizzate, ma tagina in lunga rue spondona in match, una formazione per i managiti muniamà.
11: C'è che il gruppo di lavoro di due paesi si incontrano in Adelana, a Balzan, a Goste, per cambiare più le idee, e avviso in questa occasione in fuori questa idea di cogliere i due paesi con un trullo, da sia più lungo che dici, perché gente al momento dà di moda e sono pensato che potesse una cosa per far conoscere di più i paesi alpinisti di Südtirol.
10: Per causa Christoph Alfreider, il gruppo di lavoro da lungo a Rue, con il dia e il giungiamo, studia fuori il trusso e le scherze e misura fuori le tazze del livello di stanze tutto analog.
11: Prima era il bus per venire a Rue una scherza aperta, che riempì fuori il trusso che non potesse fare, perché le due trusche belle esistenti. Poi hai da maniera aiuta la lì da Monte Südtirol l'Alpenverein, ma bisogna una gran chiatola che ha la sua tutto il trucco che siamo si fa, e lo hai per dire, ma lo segnate, ma il museo regge. C'è mo' analoga, esiste te piccole srozze che un po' museo dei chilometri e l'altezza, e c'è il plan che hai studiato fuori, te in vero, e che anche lì, da un passaggio di stampa, sono giusto al fal premiato.
10: Cina che il trucco è stato in mano, ha ridurre più o meno due anni, ne sa di tal Freider.
11: Due anni che il primo anno di questa idea sono sponsor di cercare se scherzo la composizione che un po' fa poi il tempo di palza di che non è da ste Alessandro Stevalda fa e poi mi sono detto che da due anni è stato fatto.
10: Le tappe ingegnute sporvate fuori e documentate proprio da Christoph Alfreider, che ha fatto con Siegfried Molin la prima parte del trutto lungo Ruinand e Nadia Einstein da match a purve fuori l'altra parte. 5 ore e mezza di escursione al dì e circa il tempo che ha durato per fare 7400 metri di slivello. anstatt sura nöt tütjes e ustarias gbita speises regionales typikes. Il pensier doia e calda conserveira jungs e paese alpins authentics, scho Christoph Alfreider gsa studie vor altruna sa dit.
11: Bei jung für de paese alpinisce e undi de das cosas più importanze e per via la natura che spais e in celtroce calinuche di fora passat la jungs la calice modal più, la cane veramente in cedis in tier siamo da sus, o la campo via la natura veramente e lo magari in più prossimi stagi indo.
10: Prosen stas rjungst blitzanza toffles lungiatru. Na decision total det ein kökan alla possibilte da vaidut digital e kalebel massa toffles, alla dot Christoph Alfreider, xa studie fora süd Tirol quer, il truc li ai paist alpinist lungiatru e match.
1: Imod un argument fora den table vid la vikel nu fat fora na lerg d'esposizion e a d'esposizion de la gent. Por la prima mostra, il nu kiri fora un artist conosciut il mond lerg. Plia visa, Lois Rotonara da La Ila, kam tu fora sculteurs e cedri, son les liandes che li aia les valades ladines. Valentina Redolf ines dis de plus.
12: L'artista e presidente dell'Unione di Ladins de Fascia, Fernando Brunella, fat fora si tobia. In sabeda sera la vert per la pruma auta sia maggiunte strada de Val a Vic e la vert per geder l'erga alert. In centene de metri squadrac de tobia con de fora la corte de sotto la stales che fes da magazin. La cernui colore se la braura den artista de nonce Clois Rotonara per si pruma mostra. Anteri doi na stima fona in leam da peconc. Sention da Brunel soraldut et in pruma i vers che a portà alla mostra.
13: Chisle Tobia de Val, l'eredità da mie berbes e l'era de mie giaf, l'entobia del 1500. Pensa che a ciaval fora su tite chiola che era la tiesa e troa il schiop de mie barba franzere de cancalera quistonc e del 1100 de snef gli sconea perché che era la requisizione. E la però mi ha giurato in cementerite fene di tutto, no? E la poi mi ha detto, mi pensa, che fai? E gli ho presentato questa idea, diciamo, all'Unione di Ladinza con sei, e sì, fa ragione per fare manifestazione di carattere artistico.
12: Dunque, mostra d'art che le incolliamento con gli artisti Ladins.
13: Argomento che da un buon tratto in canno gli fa più tanto, ma di 80, degli anni 80 e 90, era moglie dei collegamenti. E le più bie collegamenti culturali che le ante gli artisti e i scrittori se così. E si tutto dovrà giù e tutti si sente giù e io le voglio mettere alla letta dell'Unione di Ladins della comunità.
12: E ante Arduch Brunella voglio chiamare te lo Rotonara, Rot.
13: Non è già ragionato che escono tra gli artisti. Al video farei con Rotonara e mi pensa già che è la sua bella età e si è dipende i dash luster i da colore ecco mi pensa di domandare a lui e anche perché che via per stinver con tutte le ieri che è a Budafà non era sicuro di dirlo dunque tenuto un collegamento e le vengo a vedere
12: e Lois Rotonara le ruote fa sa savi che il conferma il piacere dell'invito il sention
14: io sono un gran amico di Fernando Sconsum Bildadino. Spo hai al di che i calaf xbel local. Ma mal dit, oreste fa un'esposizione di me tobia, de che don fece in ciò in un primo classi fatte e caspo me sta un grandissimo onor che prima di tutto calpa bagna al Fernando fa la mostra personale. No? Spo allo ricchio la facis. Spo grazie alla FIA Susi, un studio il tema degli andes ladines. Che fa il piano degli Andes. Spons combina tra scultura e pittura, più in opere svedesi che abbiamo cominciato a fare nel 2004, che in Lotan Savogna anche di questi Andes. Molto da pensare, perché erate che sta in buona dum.
12: Statue piuttosto naturali se dipende più da color.
14: Io per darsi un scultore, io ho fatto l'Accademia a Firenze, no? Mi spodò a dire che la pittura completas l'opera, perché si plet res l'anno e da stoffe diventa più noiosa. Spais come c'è in Pans e di fatti la scultura policroma si adattaia benissimo.
12: Il si adattia anche la figura che ci ande spesso Rotonara per si soggetti, i ciavai.
14: Io sono stato da Pitch, fa mai di ciavai. Spoi considerai, dagnarai, ticiarai, studiare, spodoi questa eleganza del ciaval, il movimento, la forza, la nobiltà. Ma la fascinè proprio. Stema e sponai fatto in più di ogni sorte, va a lungo in cigarette magari.
12: In denna la mostra la presentazione Susi Rottonara, la figlia di Lois, che la sa esibì con chanties sulla leggende sladines, scritte da Roland Verra, autore e in stadi a Vicdis, che presidente dell'Unione Generale di Ladins della Dolomites. E la sottrisa l'importanza di leames che per essere no demo anter artisch colert, ma ence tras persones e valedes con il lengaz. A resoner de Lois desche artisti a ferna in resida sun sia ertle star la professora Lorenza Florian. La dit che Lois lascia de spes valc figura da finir, cosita che venia se creare in leama anter l'artist, l'opera, il spettador, che il doventa che sta vida a tif. La mostra Savic la resta fora in scena ai 25 de Messel, vini di dalle scater alle 7 da sera.
1: Les noeles dal mondo sport e nudlada sura confin.
5: Kater Edmes Doc Yannick Sinner ha rinunciato a sugainante il secondo turno del turnier de tennis Roland Garros a Paris, dopo che si è mal, sugarral in coda mese strai innanzi a prima partita del turnier su il champ central di Wimbledon, turnier storico su l'erba, che l'ha da Vanier Lampas per il premiato della sua carriera contro il spagnolo Alcaraz. In cui era il campione dalle 6 da Zughe contro il serb Miamir Kecmanovic, da 26 anni, numero 56 del ranking mondiale, che l'ha bel battuto per altri 4 anni, l'ultimo anno proprio a Wimbledon del 2024.
1: E zurück la Ladinia, l'Unione del Sport Monti Palli di De Moena, fat festa castan per 80 anni de sue attività. L'associazione cresciuta con il tempo, tancara compada al dedo in cui 500 associa.
12: La Monti è il punto di riferimento per la famiglia da Moena. Da questa associazione vengono fuori campioni dei schi atleti di Coppa del Mondo Christian De Ville e Mirko Felicetti. L'associazione è nata nel 1946 e per un presidente, l'estate Valentino Dell'Antonio, doda il Kines presidente. Per 26 anni, dal 1995 al 2021, il gruppo le venne vidà da Gianluigi Donei. E il sentione è stato per la festa degli 80 anni, tendon sale parte a Moena.
15: L'era di alte stempe, innanzitutto, perché l'era più tosac, l'era natalità e da poi gli aveva più tempo, perché dopo Maria non esiva a scuola, però l'era un bel movimento, si diceva avanti parecchio, insomma, ecco, per 26 anni e tenci, però ha avuto delle belle soddisfazioni, tanta passione, tanto lavoro e tanta gente che mi ha dato a in avanti con la società.
12: Teo Tantegn le venu l'ura ence per una gran manifestazione.
15: De grandi impegni in la vita all'estate organizzare corsi, inviare via attività, avevano un bel movimento col calcio per esempio, a gestire le squadre e d'inverno c'è troppo. Al di là che fosse più la Montipallidi che comunque la fa tanta attività in al di là che la organizza in eventi importanti che noi in la vita non avevamo, come la Coppa del Mondo de ski cross, la Danamana Ence perché che vada via la Coppa del Mondo de sci alpino, insomma, ecco.
12: Il presidente di Adesle, Carlo Ganz, il sention.
16: La società è cresciuta, testiegne la sua struttura, Ence burocraticamente ha un cognus e dedicare e trovare le soluzioni per dar modo a Tito Zac, che gestione prevalentemente, di fare una sana competizione, di fare sport e anche di educarli dal punto di vista sociale.
12: L'associazione la gestisce più discipline, dal ballone al ski, dal correre al pass length, all'alpinismo.
16: Ha un 46 attività, c'è cioè una polisportiva, e quindi lavorano sia d'inverno che di estate. E si dedicano anche a attività di tipo organizzazione di eventi di tipo mondiale.
12: Tel direttivo 5 persone, il presidente, la cancellista e l'uriere le troppe.
16: Ha un 500 soci, quindi un lavoro impegnativo. Ha un bilancio che ne dà modo di poter fare delle attività importanti. E c'è una società sana, dunque, che può per il davenir essere un riferimento importante per la nostra comunità di Moena.
12: I collaboratori si induce 46 e con contratti da Pona Lingia de Gregne Venge, Carlo Ganz.
16: E poi c'è gente che lavora a Urta, una trentina di volontari e gestiona una serie di proposte ence a livello nazionale e internazionale, per esempio del calcio gestiona il ritiro della squadra del Genoa, ha un gestito perenne la squadra della Fiorentina e collaboron col Comitato Grandi Eventi della Val de Fassa per le gare ence de Coppa del Mondo.
12: Le ence da Pecna ne va collaborazione con Ski College e Nef Sport.
16: L'ultima attività che ho messo insieme è le arti marziali, che ha ciapà Gaisa e Tosaci e i genitori, perché è come dire, un'attività che dà modo ai Tosaci di si educare, di pensare a che fa e di si comportare nella maniera migliore. E dunque su questo sono contento.
12: Così dal presidente della Montipalli di Carlo Ganz, gli ottantenni vennero a festeggiare in Cepunante a Moena, in stadi per la prima festa le venu dat fora premie sei presidenti da Dant o valgun de sia famiglia.
1: Le informazioni dutte le manifestazioni la Maratona des Dolomites locora a Porta in domania che vagna e 5 de mese il sung il programma la 39ª edizione. L'organizzazione ricorda che sarà de Bojain da sare al traffic de plus touch de strada.
5: Ot milienche in casa alle cicliste e i ciclisti che pudra toperta la 39ª edizione la Maratona des Dolomites. Rappresentate sarà in 288 nazionalità, invece i partecipanti vanno dall'Italia e invece da fuori da qua. Un'altra data interessante è che il 53% dei partecipanti tullerà aperto per il primo anno alla maratona. Il 13,7% che tullerà aperto è alles, anche per servire aperte le iscrizioni che non distratte alla Nizza proprio alle ciclisti. Gli atleti e gli atleti spuderanno d'occhi rifora d'altri tra i percorsi, che il più lungo, il maratona, 238 km e 4200 m di livello, il mesang, 206 km e 3100 m di livello, e il sella ronda, 55 km e 1780 m di livello. Pur ti consentire da pedalare senza ne disturbare da mesi motorizzati, e in c'è pur ragioni di sicurezza, già la in dot bugiando da sera al traffico, le strade di giù, munce te ple paesi, la calpassarà i ciclisti, ciò che il vagno ricordè dai organizzatori. La lista avvisa di orari delle strade chiuse e da Chafench online, il sito ufficiale della maratona, sotto la mission www.maratona.it/traffic.
1: Cina i 26 de mese il daudait il tublada niveste salva la mostra dal titolo Missing Glaciers, Missing Me, l'artista Vilma Kammerer.
3: Glaciers i archivast il tamp, ai custa dos mille neiste clima, movimant ille corch. L'artista della Val de Puster Vilma Kammerer tematizia il sfante di glaciers schica fenomen ecologic, mancia personel e emozionel. Mantanca e sfanta non scomparasci niente la glaccia, non c'è una perda della nostra relazione con la contrada, la storia e con la nostra stessa vangmel segura. Tapete luminanti in movimento, platas di scipa che stramuda e spiedli che non mettono i uodi la coscienza della nostra responsabilità che è il processo di trasformazione. La mostra resta da virta in chinga i 26 luglio, unedì ora di lunes della Cater Domstein in la 7 da sera. De merdi, mirkul di venerdi in ciò della ot in king la diesta sera.
2: L'Union des Arts Catholicas de Notte Canati invia i duci genitors campice mötto una piccera mötta da battie, per schi aspetta tocce e totas alla preparazione del batto. En sabeda ai unos de lugio dalla strai alas cindomis de accorvara del salte di Calonia. An posse prenotel numero de telefon 334-3200 ai unos de lugio dalla strai alas cindomis de accorvara del salte di Calonia. An posse prenotel numero de telefon 334-3200-3600.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setter Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Tare la Digna, una buona sera e un buon scutassù di questa seconda edizione del notiziar den che lunes ai 29 de giugno. Il Eres ha indò crova materiale e attrezzatura di Sudafic, in storta e crepeite tra l'assente di Sudafic de Pozza via Vac, o la che robana pinza idraulica e una macchina per terra e legnam. Una robaria da 40.000 euro sosseduta la netta ante sabeda e domenica passè da 27 e 28 giugno. Sul fate dove resci i carabinieri di Cavaleis. Alla fin de me il Eres si è crepeite la caserma de Arco portando mezzo a Paras per 50.000 euro. Si tratta di un dan a tutta la comunanza e volontà di vivere che si mette alla lettera Tombesen, la prima volta che succede vedrà del tel da quarantena in casa. Un dan a tutta la comunanza e volontà di vivere che si mette alla lettera Tombesen, la prima volta che succede vedrà del tel da quarantena in casa, ha detto il comandante Sudafric de Pozza Andrea Winterle.

0: Era alla fin obbligà la cobia a fare un bonifico per bloccare un conto e incere che sta hackerà. De gra alla denuncia fatta subito, i militari si invia via la procedura depressa con la banca e a secostare i soldi da anche i gabolons i poste i trarfora. Passano al sport, spettacolare e sfadiosa con 5 vere difficoltà. Chis dis le venu organizzavi in un pezzo la gara di corsa Lavaredo Ultra Trail, ne dis de più Roman Clara.
1: Na perte di 120 km la distanza più lunga va in faccia di notte, con partenza dalla zona di Sarat al centro di Ampaz, con la lume di front che illumina in tocca la gara. Sul percorso, con 5.800 metri di dislivello, passa gli atleti e le atlete in lungo le strapizze di Lavarai, provano alla uttia di Col Gallina e in ancipo al giù del Giau e alla uttia Croda da Lago, pur rovendo il centro di Ampaz. Il più svelte è con una giora e 45 minuti il todas canes Namberger, tanto ai suoi tirolesi reiter e geyser. Però le zara si dava nessun mai a Buda, dal Nepal, con un tempo di 30 giora e 25 minuti. Samuel Demetz da Urtigiaia dava la gara di 10 km, Luca Pescolderun della Ila e Roveterzo la gara di 20 km. Si smile in due sta i partecipanti da 93 nazioni.
0: E sabato e domenica di gare su Nitroes della Rode de Cianacei e Cianpedel per la UCI Enduro World Cup, terzo round e sto l'appuntamento all'IAN. 500 atleti e atlete in rappresentanza delle 31 nazioni a confrontare su un dei più gare. In gen domenica un gran temporelle ruota intorno a 2 domenica e a obbligarsi a rimpianto sportamont per una questione di sicurezza e consistenza a direzione della gara a cui muder il programma. Nia più la prole speciale ma a farna solo la gara la più e 7 ciasates per definire la classifica e a testa Lien, Tommaso Calanunci e Tommaso Francardo già il sabato di essere classificati secondo e terzo. Per la gara di Elis il Prumes la sera su con Ella Canoia, inglese al primo posto, in giro le muda tutte con demo la gara PS Titan e ciasates la migliore sulla Piria le sta la franzosa Melanie Pejin che dal sesto posto si classifica Pruma, seconda Ella Connolly, Pruma l'azzurra Nadine e le Costa. Un gran lurier del team con Kines Volontadivies che allora da un anno in ca ed uccidì l'ultima settimana e un riconoscimento. Scutto un studente Alessia Bevilacqua e da poi William Basilico del Comitato di Indrez.
2: Questa gara sera che stanno è scominciata subito muoia dal verso. Chi dell'organizzazione della UCI e Rue alla prima riunione che ho fatto in lunedì sera ha dato un piccolo riconoscimento per la qualità che ha dell'organizzazione di questo evento.
3: Non ci aspettavamo questo riconoscimento da parte di Warner Bros. UCI e siamo contenti di essere una destinazione apprezzata e ci ha dato lo stimolo ancora di più per lavorare al nostro meglio per portare a casa la gara.
0: E che sarà William Basilico per il Val de Fassa Bike District, si tratta dell'unesesimo appuntamento internazionale dedicato all'enduro. Nicolo Weiss, direttore della PT de Fassa.
4: Le muglie importante da un po' di veduta della comunicazione la comunica proprio la nostra Val tutta e che è muglie importante ma dall'altro punto di veduta ha resonanza del bellissimo prodotto turistico che ha onchio della Roda con la mountain bike, con la bici a strada tedute le desvalive varietà che ha on.
0: E chi ho finito questa edizione del notiziario un bel del paese ne ha su passano a dire alla programmazione Ladina.

Na buona sare bagnus in le zones de Rai Ladigna da Esther Videsots, un schnött con musica che vien dalla Bulgaria. De sottofonds al jung un chant epic, con la cornomusa d'accompagnament. Un chant che ha cefè popolarité dal moment che l'ignun serit la Golden Record, la sonda Voyager lasciata gisse il cosmos del 1977. La musica tradizionale di Kashpaish

Arais sotte se va zruc a les populaziuns traci. Tribus indoeuropees che abitat l'Europa sudorientala, te territori che al dedanque conosciunse sciocche Grecia del Nord, Bulgaria, Romania, Serbia e Turchia europea. Sua presenza ven bildatada del secondo millennium d'an Gesù Cristo. L'importanza della musica de quis popui è dar grana e incecara del bal. Del sesto secolo, Röls Baudelaire Gislavs che muschada itte melodies e ritms nus. La musica è liada alla vita rurale e ai rituali religiosi, e troppe chanties accompagnale la urti champs e dedicate alle feste de Sajun. Ritz pagans se muschada con la tradizione cristiana ortodossa. Tratan le domino ottoman, che adorè ben 5 secoli, diventa la musica un mezzo de identità nazionale. La comunità conservava le sue tradizioni tra le chanté. Al se sviluppava chanche epics conosciute sulle epopee, e chi sbaglia di azioni di eroi e ribelli contro l'oppressione. Le melodie adorano le scale modali e ritmi asimmetrici diventano un elemento distintivo. Per esempio, le 7 ottavi, 9 ottavi, 11 ottavi è una metrica tipica della tradizione bulgara.

Chi è Schwittings Complesh fece che la musica è via e dinamica. I bai tradizionali conosciuti su che horo accompagnai a casta stutores e vigne regiun a sue variantes. La Bulgaria è partita ite te regiuns folcloristiche de Sfarantes, la Tracia, la Dogbrugia, la Macedonia, Shoplung e Rodopi. Vigne zona an stil atramanter. Pro i Rodopi, per esempio, c'è funze melodie spegres e sottes, la region Shopluk, un chant sterk e ric di dissonanzas. Cal polifonic femminil è le più conosciu. Questa tecnica ha tratta da l'erg l'attenzione internazionale. Un esempio è le cor Le Mystère de Voix Bulgare, che dai anni 80 in ca ha fatto conoscere la musica bulgara del mondo.

Le cour Mystère de Bois Bulgare, cum Polegnala et Todora. Un chant polyphonique féminin typique de la région Scholpuk, connu sur tout le monde comme exemple de musique vocale bulgare. Strumenti tradizionali di questo paese nel grum di caratteristiche. La gaida, una cornomusa d'art conosciuta, le caval, un fablo dal son duc, che è un aldida più che il toc ora. La galdulca, un strumento ad arcat che ti assumai alla vidura, spola tambura, strumento a cordes da zupfene e percussions ciò che le tupan, che accompagnai ai bai. Vignun di chi strumenti porta pro a creare un son che è dar sauri da riconoscere. La Bulgaria wird in des 19. Sekul na sort de Risorgimento bulgaro. Da chanch de eins total doming ottoman matelmang na rinascita culturala, religiosa, politica che serruia cu la liberazion del 1878. La musica ci ha fatte casta perioda na sau patriotica, dal moment che le folklore va in valorizze pur valorizze l'identità nazionale. Etnomusicologs matmanda trascri mils de melodies e da studie chanch tradizionai. In ce plus nant la perioda socialista, noi ensembles folkloristics sostenis e les traditions elaborades pour les presentations paladina. Cash a samba in contribui, lascia rogore il folk fora pour les cités. E in cel de danque e le tres chamo vi pro festas, nozes e el vain in ce mo cedec un stil su quel jazz, rock e musica elettronica. Dal 19 secul, con le risorgimento bulgaro, se sviluppaia in ce la musica classica. Che però da fa nascere una coscienza culturale nazionale noia. Al vain da urisch cores e istituzions e tret studia musica dell'Austria, della Russia e della Germania. La patria reul in sua influenza del romanticismo europeo e al nasce le prime orchestre e i primi scores laics. Le chant choral a chi lo indere in rode fondamentale. Tl ot chant tardi reul a lui mince i primi componisti professionisti. D'antar chi le pionier Emanuel Manolov al scri operas, musica corala, truc toc strumentai. Les composizions rogorl ite formes occidentales e melodies e ritms bulgars. Al matman del nucent se formel ince spo na scora nazionale. Un autor important chi lo è Pancho Vladigerov. Alla studie a Berlin e unas romanticism cum folklore. Sua rapsodia bulgara, Vardar, diventa simbol nazionale.

Pancho Vladigerov, rapsodia bulgara Vardar, simbol nacional de Bulgaria, un cœur pour descourir sua varieté musicale. Do la seconda vera del mondo nasce l'orchestra sinfonica Snuyes e al vain fatso teatri d'opera te de plicites. Le conservatore formai a generazions de musicist e al vain ince incoraje la produzion de operas ispirades al folk. In pormodo le 1989 se deura la scena musicale de plus all'Europa. Al matman collaborazions e la musica bulgara vagnince sonada fora de ca. De gran chantarins lyrics fece carriera. Boris Christoph Bass, un di più grandi del XX secolo, o Nikolai Djaurov, ince Bass, conosciu per suo repertorio di Verdi e Rush in generale. Spo un zele soprano Raina Kabaivanska, che è ince una insegnante da riconosciuta, o Jena Dimitrova, soprano drammatic conosciu per i rodi di Turandot, una delle usi più potenti di suo tempo. E zain una star attuale, Sonia Yonceva, che l'ona piccia cercia fuori l'Ave Maria de Otello.

Ave Maria de Otello de Verdi, Quilon, cum Sonia Ionceva, încă pur descuri la muzica de la Bulgaria. Ezaindu la muzica clasică, ti cerunze un moment a valdaci generai de la Bulgaria. La Bulgaria è situata la penisola balcanica che confinaia con la Romania, Serbia, Macedonia del Nord, Grecia e Turchia. La spona a est è bagnata dal Mar Fosco. Fondata era nuda del 681 d.C. e la capitale è Sofia. Alle una delle città più belle d'Europa. Dal 2007 fece la nazione parte dell'Unione Europea e dal 2024 era rovata itte l'area Schengen. Al momento vi è ben 6,7 milioni di persone nella Bulgaria. Il bulgaro è il linguaggio ufficiale e il va iscritto con l'alfabeto cirillico. Il territorio è d'Ardesvali e ric de monts. La corona di Balkans va da vest a ost del paese e la monte più alta è Mosala, con 2.925 metri d'altezza, che smonts Rila. Conosciuta è la Bulgaria per le più aspetti, le rose che vengono esportate sul resto del mondo, le giste in ce navale le rose. E il paese ha in ce una tradizione lunga del vino. A livello culinario, mostra dalla Bulgaria influenze balcaniche e mediterranee. Una pietanza tipica è la banizza, una tutra sarada con ciò. Ma conosciuta è in ce le yogurt bulgar, per su far mangiare di latte dar speziali. Lungi la gastronomia c'è la Bulgaria in grande sic che fece parte del patrimonio dell'UNESCO, d'antre chiesa le convent Rila, un simbolo nazionale. Ciò che bene dite, le paesi hanno una tradizione folcloristica dar ricca e dar a ma e i bai del certo.

Die ultime Sezenz se alle Panorama Musical Bulgar, Moschedek und Elementsch, la Musica Internazionale. Rhythms, Folkloristics, Linien, Vokales, Charakteristikas, a fusione con Stils, Contemporai, Schockig Pop, R&B o Hip Hop. Ein Rode important l'industria musicale juga le Pop Folk, ince nomine Chalga. Un Stil melodramatic, con strumenti populars e Rhythms moderns. I noms importanti de Kaschamp e Anelia e Preslava o Michaela Marinova na cantautoria Pop e R&B. E de questa cantautoria ascoltun sein moga, un duet con Lubo Kirov. Una ballada retrospettiva che baia di una relazione rovada pop emotiv con arrangement delicat. Klavier, Arcac e una us chariada de sentiments, nata che trasmet fragilité e forza interiura al medemo temp. I pudò è la traduzione del titolo. E con questo che sono arrivati alla fine della nostra giada fuori per la Bulgaria, io se ho diciamo una bella sera di scanci e se mani un bel saluto da Esther Videsot.

Beh, sono sempre gli applausi qui del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia. Beh, è un bellissimo concerto e tra l'altro sono arrivati anche un sacco di messaggi. Io però devo dire che abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Mi minore, opera 27 di Sergei Rachmaninov, largo poco più mosso, allegro moderato, allegro molto moderato, tempo primo meno mosso, e poi c'è l'adagio, l'allegro vivace, insomma una sinfonia davvero corposa di un'ora. Che però ci ha fatto sognare, soprattutto lo dicevamo, no? Veniva lui, Rachmaninov stesso, da un periodo di grande crisi, no? E la sua prima sinfonia non era stata recepita bene né dalla critica né dal pubblico, e se ne esce con questa seconda. A volte crisi, opportunità, come si dice in Oriente, e in effetti la trasformazione è tutto anche per la vita artistica. Che bel concerto! Pagano l'ho ascoltato l'inverno passato a Figline Valdarno e fu magnifico. Non avevo ancora vinto il premio, ma lasciava ad intendere la sua classe. Sì, perché all'interno di questo concerto con l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia c'era Kazuki Yamada alla direzione, e anche però Ettore Pagano, che abbiamo ascoltato alle prese con quel concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, poi con quell'altro pezzo Black Run di Svante Aronsson, compositore svedese. Un momento vengo a leggere un po' tutti i messaggi, no? Le ultime, gli ultimi ovviamente sono dedicati alla sinfonia di Rachmaninov, di Rachmaninov. Decisamente non mi è piaciuta, Adriana dice, e invece a qualcun altro è piaciuta moltissimo. Questa sinfonia mi piace moltissimo, ma l'interpretazione è troppo lenta, è comunque ugualmente meravigliosa. Quindi Adriana, non gli è piaciuta l'esecuzione, non la sinfonia. Bellissimo anche questa sinfonia di Rachmaninov, altri messaggi, insomma tutti parlano bene di questo concerto, comunque tendenzialmente bene, qualche eccezione l'abbiamo vista, e quindi sì, Toro Takemitsu, Camille Saint-Saëns, Svante Aronsson, Sergei Rachmaninov. È stato un concerto anche variegato nella programmazione. Adesso noi diciamo che concludiamo qui questa registrazione del 13 dicembre. Domani sera, intorno sempre a quest'ora, alle 20:30, invece ci occuperemo di jazz. Andremo a Udine, Glauco Venier Trio, pianoforte, contrabbasso Alessio Zoratto, batteria Marco D'Orlando, insomma ci sarà musica di Glauco Venier, per chi lo conosce, è veramente bravo, molto, molto interessante. Ma adesso ci fermiamo qui e quindi chiudiamo il primo cartellone di questa sera al Festival dei Festival, al Teatro La Fenice di Venezia.

entriamo nel secondo festival dei festival, secondo cartellone musicale di quest'oggi, tanta musica, quindi insomma continuiamo a partecipare in questo ascolto, perché poi è bella la condivisione, è bello il rimando che ci facciamo a volte anche con i messaggi da casa. E lo ricordo, il nostro numero di telefono è sempre quello 335-5634-296, e lo ripeto pure 335-5634-296. Da Venezia ce ne andiamo a Bologna, invece, qui all'Accademia Filarmonica di Bologna, dove il 25 ottobre del 2025, nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, Giulio Rovighi, cioè il suo violino, incontrava il pianoforte di Andrea Rebaudengo. Quindi qui ci spostiamo in un organico evidentemente molto più misurato, diciamo, che le grandi orchestre che abbiamo ascoltato, soprattutto per questa sinfonia numero 2 in mi minore, opera 27 di Sergei Rachmaninoff, che abbiamo detto era un'orchestra addirittura 3, quindi con grande massi sonore. E il concerto invece che ascoltiamo adesso è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, a uno dei capitoli fondamentali forse della sua produzione cameristica. Sappiamo che Beethoven era uno che si alzava una mattina così e dice: io oggi cambio tutto, e così inizia quello che poi i musicologi, la storia della musica, chiama secondo periodo, poi il terzo periodo, eccetera eccetera. C'era uno che si metteva in testa una cosa e veramente la faceva, d'altra parte era Beethoven. Si tratta quest'oggi di mettere proprio a fuoco le sue sonate per violino e pianoforte. Come dicevo, siamo nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, una delle più antiche istituzioni musicali europee, fondata nel 1666, quindi una lunga storia, frequentata nel corso dei secoli da musicisti come Mozart, Rossini, Donizetti, Respighi, insomma un punto di riferimento. Dicevamo, i due musicisti, prima di arrivare alla musica, sono Giulio Rovighi, che è un violinista, e Andrea Rebaudengo, lo dicevo già prima. Nato a Bologna nel 2000, Giulio Rovighi si è imposto giovanissimo in numerosi concorsi internazionali ed è stato allievo di Pavel Berman. Andrea Rebaudengo invece è pianista milanese, affianca all'attività concertistica una costante attenzione alla divulgazione musicale e al repertorio del Novecento e contemporaneo. A volte lo associo un po' al piglio, diciamo così, anche di ridistribuzione di interessi che ha anche Antonio Ballista, Andrea Rebaudengo. Chissà se lui può essere d'accordo. Nel caso sia in ascolto, ce lo fa sapere. E le tre sonate in programma documentano un momento decisivo, infatti, nella vita di Beethoven, perché tra il 1801 e il 1803 proprio Beethoven sta affrontando una sorta di progressiva perdita dell'udito e quindi cerca nuove strade espressive. Proprio nel 1802, cioè in quegli anni lì, scrive anche il celebre testamento di Eilenstadt, nel quale confessa: «O voi uomini che mi credete ostile, scrive Beethoven, o misantropo, quanto siete ingiusti con me». Ecco, chiede un po' di pietà anche. E sappiamo che aveva il suo carattere anche complesso, e in effetti anche proprio la sua scrittura, anche è un continuo ricercare la forma, è un continuo cancellatura, una scrittura, ecco, non è un personaggio lineare. L'abbiamo detto, ma lo ripetiamo, perché proprio anche in queste sonate questo lavoro, ecco, che c'è sulla forma, sul senso della composizione, della sonata, appunto, della forma sonata, è centrale. Quindi qui partiamo adesso però dalla prima sonata, la sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, opera 30, numero 2, allegro con brio, adagio cantabile, scherzo allegro, e si conclude con l'allegro. Questa è composta nel 1802, dedicata insieme alle altre sonate, opera 30, allo zar Alessandro I di Russia, e forse si tratta anche della più ampia e drammatica, se vogliamo, di questo gruppo di sonate. E la tonalità di impianto, lo dicevamo, è quella di do minore, e è la tonalità anche della quinta sinfonia, del terzo concerto per pianoforte e della sonata patetica, opera nelle quali appunto Beethoven sembra affrontare questo tema della lotta e dell'affermazione personale, che noi ritroviamo anche nell'atteggiamento del violino e nel rapporto del solista con l'accompagnamento pianistico, così come nelle sue sinfonie,
questo è l'evento individuale, no? È tracciato molto bene, si differenzia molto ad esempio dalle sinfonie o dalle sonate anche, più che dalle sonate, dalle sinfonie di Schubert ad esempio. C'è un concetto proprio dell'uomo che si sta emancipando, che sta cercando un suo destino, se vogliamo leggerla in una maniera quasi biografica, ecco. E per Beethoven il rapporto tra il violino e il pianoforte infatti non è più quello tradizionale del Settecento, ma i due strumenti è come se fossero messi un po' alla pari, e quindi iniziano a dialogare veramente, dialetticamente, anticipando quella che poi sarà una concezione che arriverà appunto, e sta già arrivando insomma nel romanticismo della musica da camera. L'ascoltiamo quindi in questa registrazione, lo ripeto, del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Giulio Rovighi violino, Andrea Rebaudengo al pianoforte.

E sono gli applausi del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, qui per Giulio Rovighi al violino e al pianoforte di Andrea Rebaudengo. Beh sì, al pianoforte suo, ma soprattutto a lui, ad Andrea Rebaudengo, che abbiamo ascoltato alle prese con questa sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, opera 30, numero 2, allegro con brio, adagio cantabile, scherzo allegro, e si concludeva con questo allegro veramente brillante che abbiamo ascoltato in questa esecuzione così fluida. Ecco, scrivetemi, io ogni tanto ricevo in ritardo, ma poi alla fine facciamo il punto. 335-5634-296. Allora, noi andiamo avanti adesso con la sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, e poi faremo anche la 9, quindi è proprio questo momento di passaggio che abbiamo detto essere nella vita di Beethoven. Beh, ogni momento è di passaggio, però per lui, insomma, è un momento che arriva anche a scrivere un testamento, dove dice: o voi uomini che mi credete ostile o misantropo, quanto siete ingiusti con me. Insomma, sono gli anni tra il 1801 e il 1803 dove Beethoven fa, diciamo così, un pochino i conti con questa sua condizione che sta cambiando, diciamo, anche dell'udito. Sono delle cose che magari nella storiografia uno studia e dice: ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Sì, è vero, da un lato non c'entra niente, perché non è detto che appunto uno fa un pezzo triste e allora sta vivendo un momento triste e via dicendo. Certamente non possiamo parlare in questi termini così diretti, però è anche vero che la vita di un musicista è fatta di cose, e quindi in qualche modo le riflessioni portano ad altre riflessioni. Non è che abbiamo un cervello fatto di compartimenti stagni, almeno noi comuni mortali, magari Beethoven sì. Sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, opera 30, numero 3, allegro assai, tempo di minuetto, allegro vivace. E qui questa sonata venne composta nello stesso periodo, ma presenta caratteristiche differenti rispetto alla numero 7, se vogliamo, perché Beethoven sceglie una forma più concisa, sostituisce il tradizionale movimento lento con un elegante tempo di minuetto. E quest'opera infatti venne pubblicata nel 1803 a Vienna, e anche qui c'è sempre questo lavoro incessante di scultore che Beethoven ha con la forma. Sempre in una lettera di quegli anni ho trovato questa frase che vi leggo: non riconosco altro segno di superiorità se non la bontà. Da uno come Beethoven, insomma, no? Come amabile, quando uno trova scritto amabile, insomma, sono dei gesti, dei movimenti anche inconsueti, no? Se lo pensiamo, un po' stereotipato questo compositore, insomma, un po' burbero, ecco. Un'affermazione che però ci porta lì, appunto, in questa umanità del compositore che, invece, secondo me è proprio interessante riscoprire anche da questo punto di vista, no? Questo carattere impetuoso, quasi domato in queste affermazioni. E vediamo anche un po' come suona questa sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, opera 30, numero 3, o come la fanno suonare Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Siamo sempre il 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna.

E sono sempre gli applausi del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Qui Beethoven con la Sonata per violino e pianoforte numero 8 in Sol maggiore, opera 30 numero 3, allegro assai, tempo diminuetto, allegro vivace. Giulio Rovighi al violino, Andrea Rebaudengo al pianoforte. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare l'ultimo brano, insomma, che fu eseguito quel giorno. Era la Sonata per violino e pianoforte numero 9 in La maggiore, opera 47, adagio sostenuto presto, andante con variazione finale presto, e sempre l'interpretazione la loro, Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Si conclude anche così questo concerto registrato il 25 ottobre nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Queste tre sonate in effetti testimoniano e hanno testimoniato e testimonieranno anche in questo ascolto un momento veramente decisivo, lo dicevamo, della ricerca beethoveniana, no? Della propria identità, del proprio modo compositivo, e verso una trasformazione comunque del suo linguaggio. C'è un'ultima frase che ho ritrovato tra gli archivi beethoveniani, se così vogliamo dire, dove dice che la musica è una rivelazione più alta di ogni saggezza e di ogni filosofia. Forse guardando a queste utopie, ecco, riusciremo ad uscire da noi stessi e ad andare verso il divenire, appunto. È qui che si conclude anche il concerto, ma prima certamente la Sonata per violino e pianoforte numero 9, La maggiore, opera 47, con Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte.

Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Era la sonata per violino e pianoforte numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer. Adagio sostenuto, presto, andante con variazione, finale presto. Sembra che Kreutzer, questo grande virtuoso, insomma anche violinista, compositore francese, non eseguì mai il pezzo perché venne considerato comunque troppo stravagante, arbitrario, la forma, no? Così ampia, abbiamo sentito quasi 40 minuti di composizione, e questo piano tra violino e pianoforte, cioè questa relazione così compromessa, no? Rispetto a quella che si intendeva un po' la sonata per violino e pianoforte fino a quel momento. E quindi c'è un lavoro sulla forma, c'è un lavoro su tutto, e Beethoven, grande innovatore, dietro a tutto. Gennaro ci scrive: povero Beethoven, comunque quando la salute viene meno, riferendosi al problema della sordità che avanzava proprio in quegli anni, si diventa più deboli e quindi più teneri. È umano anche per un misantropo come Beethoven. E poi fa una risata. Comunque bello sempre, una garanzia. Sarà stato pure un po' scorbutico, ma chi se ne frega se i risultati erano questi, sempre Gennaro. E insomma, abbiamo parlato di questo. È stato un concerto, il Festival dei Festival all'Accademia Filarmonica di Bologna, lo dicevamo, col violino di Giulio Rovighi, il pianoforte di Andrea Rebaudengo, loro bravissimi dal mio punto di vista. Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, registrazione del 25 ottobre 2025. Domani avremo due cartelloni. Il primo all'Insegna del Jazz, lo dicevo, con Glauco Venier al trio, quindi un concerto del 13 luglio del 2025, e poi alle 22:30 musica camera, quartetto Indaco, con musiche di Carovani, Shostakovich, Mendelssohn, Bartholdy, Rach e le altre, che ci terranno compagnia in un programma doppio, insomma molto particolare. Si chiude qui il nostro cartellone di questa sera, il nostro Festival dei Festival questa sera. C'è anche un commento, vedo qui: buonasera, sono nato tra Gorizia e Trieste, sta musica ci ha pervaso, penso quella di Beethoven. Non avreste qualcosa di Debussy o Ravel per affrontare il caldo? Interessante questo, affrontare il caldo con Debussy o Ravel. No, in questo momento non ce l'abbiamo, purtroppo, però abbiamo un Isaì, ecco, e abbiamo pensato di concludere proprio il nostro momento qui, prima dei saluti, con questo ascolto che arriva dalla sonata per violoncello opera 28, lento e sempre sostenuto, di Eugène Isaïe.

E dalla sonata per violoncello solo, opera 28, lento e sempre sostenuto, di Eugène Ysaÿe abbiamo ascoltato appunto questa interpretazione di Simon Tetzlaff in questa novità discografica, Ensler Classic del 2026, proprio di recente pubblicazione. È così dagli archi, dall'arco del violino, insomma, così acuto, siamo passati in questa tessitura così grave, anche un po'... così sofferente o comunque riflessiva, no? Stava quasi nello stomaco. Benvenuto Alessandro, buonanotte e a domani Anna. Beh, buonanotte anche a lei Anna e buonanotte a tutti, tra pochissimo. Infatti ci avviciniamo proprio alla fine, è stata una serata davvero molto interessante con tanta musica, tanti approfondimenti. Domani sarà lo stesso, insomma, saremo in compagnia se lo vorrete tutta la settimana e quindi sì, direi che praticamente ci siamo. Domani avremo questi cartelloni e ricordo anche che la musica che noi abbiamo ascoltato, quindi i cartelloni, sono tutti riascoltabili sul sito internet della RAI, appunto per 10 giorni, Rai Play Sound, quindi per almeno 10 giorni. Ecco che nel frattempo parte la sigla e allora io non devo fare altro che salutarvi e ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Fabio Melis, in regia invece c'era Valerio Giannetti, che ringrazio tutti loro e ringrazio anche voi per l'ascolto e un caro saluto e buonanotte da parte mia di Alessandro De Rosa. Presto risentirci su queste frequenze.

A quei tempi il mio motto era: perché guadagnarsi da vivere se già viviamo? Non intendevo scendere a compromessi con le aspettative del music business. Così come avevo resistito dall'imparare a leggere e scrivere la musica, decisi di restare indipendente ed esprimere il mio suono così come lo sentivo arrivare da dentro. Amo la libertà di andare ovunque. Senza aspettative non c'è disappunto. Una filosofia di vita, una sintesi della propria attitudine verso la musica. Leggiamo queste parole di Ariel Kalma dal libretto della raccolta An Evolutionary Music, che contiene sue registrazioni originali fatte tra il 1972 e il 1979. Il viaggio, l'esplorazione, l'incontro con varie tradizioni musicali differenti e anche la profonda connessione fra la propria interiorità e il mondo esterno sono alcuni dei tratti distintivi della visione musicale di questo multistrumentista francese straordinario. Nella sua produzione molto vasta a partire dagli anni 70, Ariel Kalma ha sperimentato tantissimo con la musica concreta e il free jazz, con il minimalismo e l'ambient, ed è stato molto presto spinto da una curiosità fervente nei confronti delle musiche non occidentali, in particolare di quella indiana e di quella nordafricana, dando vita a una sorta di musica transglobale, una musica in continua trasformazione ed evoluzione, una musica sicuramente anche meditativa e spirituale, ma a suo modo anche terrena. Ariel Kalma è scomparso all'età di quasi 78 anni lo scorso 5 giugno, il 5 giugno del 2025. In questa notte di battiti ci lasceremo trasportare dalla sua space music, così come si divertiva a definirla, anzi a non definirla. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. La voce che abbiamo in realtà sentito in apertura era proprio quella di Ariel Kalma, che talvolta cantava anche nelle proprie composizioni o prestava la sua voce nelle composizioni di altri. Il titolo del brano era This I Was Not, tratto dall'album Placenta, uscito qualche tempo fa, a nome Carlos Niño and Friends, progetto che ritroveremo anche più avanti negli ascolti di questa notte, ascolti che includeranno una piccolissima parte della vasta produzione delle collaborazioni di Ariel Kalma, ma anche salteremo qua e là nelle musiche di artisti contemporanei dalla sensibilità affine a quella di Ariel Kalma, quindi aperti all'improvvisazione, alle musiche meditative, all'intersezione di diverse culture, e ascolteremo anche i ricordi di tre musicisti che lo hanno conosciuto, che hanno suonato e lavorato con Ariel Kalma, a partire da Davide Domenichini, meglio noto come Dome, fondatore dell'etichetta Black Sweat, un'etichetta che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che si muove ormai da tanti anni tra diversi luoghi geografici e in diverse epoche, sempre alla ricerca, alla riscoperta o alla pubblicazione di nuova musica un po' visionaria. Black Sweat negli ultimi 10-12 anni ha ristampato alcuni bellissimi lavori andati perduti di Ariel Kalma. Poi ascolteremo la voce di Francesca Mariano, in arte Francesca Hart, e infine Riccardo Sinigaglia, musicista

legato all'avanguardia, alla sperimentazione a partire dagli anni 70, che ha suonato con lui in diverse occasioni, in tempi più o meno recenti. In apertura di puntata, subito dopo This I Was Not, siamo scivolati nella lunga Ecstasy Musical Mind Yoga, tratta proprio da An Evolutionary Music, raccolta pubblicata nel 2014 dall'etichetta newyorkese Revenge, un brano in cui ritroviamo il suono radioso e trascendentale di Ariel Kalman, percorrendo strade in qualche modo affini a quelle percorse da Don Cherry e Terry Riley. Una musica che ci porta ai prossimi tre ascolti, tre collaborazioni, diciamo, relativamente recenti, a partire da quella bellissima con Robert Aikio Brillo. L'album si intitolava We Know Each Other Somehow. Loro si erano conosciuti grazie proprio all'etichetta Revenge. Il disco era uscito per Freakways, immaginiamo si pronunci così, la sottoserie di Revenge che fa incontrare artisti di generazioni e esperienze musicali differenti. Il brano che ascolteremo, il primo brano del prossimo blocco, è Magic Creek, un estratto da questo viaggione spaziale e naturalista, e poi a seguire due collaborazioni un po' più recenti, un brano dall'ultimo The Closest Thing to Silence che Ariel Kalma ha condiviso con Jeremiah Q e Marta Sofia Oner. Il disco lo abbiamo ascoltato qualche tempo fa, era uscito per International Anthem, e in chiusura di blocco un'altra bella collaborazione con un'anima gemella musicale di Ariel Kalma, Sara Davaci da Intemporello.

Ho conosciuto Ariel nel 2012, mi ero innamorato del suo disco Osmose e eravamo, diciamo, nel periodo pre-ristampe in generale nel mondo dei dischi, quindi l'ho contattato via mail perché lui ha vissuto nell'ultimo periodo della sua vita in Australia. Quindi poi è iniziato uno scambio di mail, così siamo andati avanti per qualche anno fino a quando siamo riusciti a farlo venire per Zuma, collegandoci insieme delle altre date tramite un mio amico in Europa per riuscire a coprire i costi dei biglietti dall'Australia. E lì, quando ci siamo, diciamo, conosciuti di persona, il nostro rapporto è cambiato ed è diventato molto più profondo. Io ho pubblicato 5 dischi, 3 box di Ariel e mi ha sempre colpito la sua energia e la sua creatività, tipica anche diciamo, dei musicisti degli anni 70. Sì, è la sua grande produttività, anche se magari non sempre tutto mi è piaciuto, però è sicuramente è stata una macchina di produzione musicale incredibile. Basti guardare il suo Bandcamp per rendersi conto di quanta musica abbia prodotto in questi anni e non si sia mai fermato. Anche nell'ultimo periodo che era praticamente diventato quasi sordo, continuava in qualche modo a lavorare sulla musica. Ci tenevo a ricordare forse la sua dolcezza, ecco, che è sempre stato molto dolce con me, ma in generale anche con le altre persone che conoscevo, mi confrontavo, era sicuramente una delle sue caratteristiche, questa di essere un po' naif e dolce, ecco. Per questo volevo consigliarvi questo ascolto di un brano che si chiama Hello, Hello to All My Friends.

Hello, Hello to All My Friends, un brano di Ariel Calma che risale agli anni 80, scelto da Dome, Davide Domenichini, fondatore dell'etichetta Black Sweat. Lo abbiamo ascoltato con un ricordo di Ariel Calma subito prima del pezzo. Con Black Sweat ha pubblicato diverse ristampe delle prime produzioni del musicista francese. Ariel Calma aveva suonato nel 2018 in solo e nel 2019 con Scosse Elettriche a Zuma, questo piccolo festival ultra indipendente con base a Milano, che tra l'altro dopo tre edizioni e uno stop per il Covid è tornato proprio nel 2025. Come sentiremo più avanti, Zuma verrà ricordato anche da Francesca Hart e Riccardo Sinigaglia come momento importante nella scoperta e riscoperta di Ariel Calma. E i 90 minuti di questa notte di battiti sono evidentemente dedicati e prendono ispirazione da questo straordinario musicista. Ariel Calma è scomparso nel giugno del 2025. Ricordiamo come sempre che la puntata, come tutte le puntate di battiti, sono riascoltabili su RaiPlay Sound ed è possibile recuperare le scalette sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Ariel Calma era nato a Parigi, ma aveva un misto di radici spagnole, russe e polacche, quindi con la sua musica non poteva che fondere istintivamente culture differenti. Ci sono alcuni concetti che ritornano nelle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, sicuramente il concetto di evoluzione collettiva, e questo attraverso la fusione di tutte le culture in un'unica metacultura. E poi da un lato l'idea della musica come la cosa più vicina al silenzio, the closest thing to silence, alla fine ci ha intitolato anche un disco, questo inteso come luogo di viaggio e di scoperta interiore e quindi anche di ascolto, di osservazione. E poi sicuramente un altro concetto importante era quello dell'interconnessione molto profonda tra ritmo, suono, spazio e tempo all'interno della sua musica. Nel prossimo blocco di ascolti ci spostiamo dalle produzioni di Ariel Calma a quelle di artisti contemporanei che in qualche modo viaggiano su frequenze affini. Cominciamo con Shabaka Hutchins, il suo più recente album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Ascolteremo I'll Do Whatever You Want, un brano in cui ritroviamo tutti insieme La Raji, Carlos Nino, Esperanza Spalding, Andre 3000, Floating Points e Devo Kumu. Subito dopo ascolteremo la musicista danese Sophie Birk insieme alla cantante e compositrice polacca Antonina Nowacka. Il pezzo si intitola Heart of Waterfall, dal loro bellissimo secondo disco in collaborazione, che si chiamava Here Ahead, è uscito proprio la scorsa estate. Infine il prossimo blocco si chiude con Ganavia e il suo esordio per l'etichetta Native Rebels, l'etichetta di Shabaka Hutchins, Like the Sky Have Been Too Quiet, in questo incontro fra tradizione vocale carnatica, ambient e spiritual jazz.

Una volta in India ho visto un incantatore di serpenti che suonava per i suoi cobra. Le sue guance erano come palloncini che si gonfiavano e sgonfiavano, e la musica del suo strano flauto non si fermava mai, nemmeno per un secondo. Quando ha chiuso il cesto dei serpenti, gli ho chiesto se poteva insegnarmi a fare la respirazione circolare. A quel punto scoppiò a ridere, mostrando i suoi denti mancanti. Mi chiese se avevo soldi per lui, quindi prese le rupie dalla mia mano e scomparve, per poi tornare con due bicchieri, uno pieno di brandy, l'altro di acqua. «Prima bevi, poi imparerai», disse, porgendomi il brandy e insistendo affinché lo buttassi giù tutto d'un fiato. Poi mi mise il bicchiere con l'acqua in una mano e una cannuccia nell'altra. «Fai delle bolle e non smettere mai». Per i 20 minuti successivi ho sopportato il giramento di testa e ascoltato la sua voce che ripeteva che non c'era aria se non nella cannuccia e che i cobra mi avrebbero morso se mi fossi fermato. Alla fine sono crollato a terra. «Bene», disse, «ora sai», e scomparve nella notte. Questa tecnica ha aperto una nuova dimensione al mio modo di suonare il sassofono. Questo è l'aneddoto piuttosto divertente, forse anche con qualche aggiustamento, che Ariel Kalma racconta sul suo sito rispetto a una delle esperienze che più hanno plasmato evidentemente il suo modo di sentire e di suonare la musica. In generale possiamo dire che l'India, quasi in maniera dicotomica rispetto a due città che sono state fondamentali per la sua formazione, per il suo percorso, quindi Parigi e New York, l'India ha rappresentato per Ariel Kalma tutta una serie di scoperte importanti, sicuramente uno shock culturale, come spesso definisce il primo viaggio all'inizio degli anni 70, ma anche l'India è stato il luogo dove Ariel Kalma ha scoperto il significato più profondo dell'accordatura e anche di questa creazione di un flusso di frequenze armoniche che sembrano quasi un'evoluzione della drum music. Questa notte a Battiti stiamo ricordando Ariel Kalma, multistrumentista francese scomparso nel giugno del 2025. Lo stiamo facendo attraverso una piccola parte della sua vasta produzione, attraverso i ricordi di chi ha suonato con lui e di chi lo ha conosciuto, facendo poi anche incursione qua e là nelle musiche di artisti contemporanei con una visione vicina alla sua. Andando a ritroso, nel precedente blocco abbiamo ascoltato la musica di Ghanavia, cantante e musicista di origini indiane, ancora prima Sophie Birk e Antonina Novatska, e in apertura di blocco Shabaka Hutchins con un brano in cui ci sono tanti collaboratori tra cui la Raji e Floating Points. Come ricordavamo in apertura, Ariel Kalma ha trovato una strada molto personale nella fusione, nella sperimentazione con il free jazz, il minimalismo, l'ambient, la musica concreta, e questo a partire dalle sue primissime esperienze a Parigi, quindi intanto gli studi di informatica all'università, il lavoro come turnista nelle band jazz e rock in cui suonava il sassofono e che poi l'hanno portato anche a lavorare nell'ambito della forma canzone, ad esempio con Salvatore Adamo, e poi ovviamente importantissima l'esperienza come assistente di studio ai GRM di Parigi, il tempio della musica concreta e analogica, diciamo, del Novecento. Una musica sicuramente dalla vocazione trasformativa, una musica all'interno della quale Ariel Kalma ha lasciato che si fondessero tanti strumenti differenti, il flauto, il sassofono, diversi flauti ma anche registratori a nastro, tamburi, farfisa, campane, sintetizzatori modulari, drum machine, insomma era sicuramente un artista, un musicista molto curioso. Uno spaccato del suo viaggio continuo ce lo dà lo straordinario secondo volume dei French Archives, registrazioni fatte tra il 1974 e il 1985, che fotografano quattro fasi diverse della sua produzione, box pubblicato proprio da Black Sweat. Noi ascoltiamo una traccia delle registrazioni fatte in Rue de la Gaîté, nel suo studio a Montparnasse. Ritroviamo una sorta di gnawa cosmico, un intreccio tra musiche tradizionali del Marocco, dell'India e della Turchia.

Ho conosciuto Ariel nel 2017 durante il festival Zuma. In quel periodo vivevo con Dome di Black Sweat Records e di Ariel mi colpì subito il suo spirito giocoso e la sua eterna giovinezza. Viaggiava dall'Australia con una marea di strumenti. Ogni mattina, quando ci svegliavamo, ci insegnava Qigong e ci raccontava storie delle sue innumerevoli vite vissute in giro per il mondo. Una volta venne anche a una performance con i Babau e apprezzai tantissimo la sua curiosità in noi e come si mischiava tra i giovani, facendoci sempre un sacco di domande e mostrando un interesse sincero. Un'altra volta rimanemmo bloccati in macchina sotto una pioggia torrenziale e lui si mise un sacchetto di plastica in testa, accese il registratore del telefono e cominciò a fare dei vocalizzi sotto la pioggia con il rumore scrosciante dell'acqua, con quel cappello gonfiabile in testa, e ridevamo tantissimo. Era impossibile non lasciarsi contagiare dalla sua creatività e dalla sua leggerezza. Negli ultimi anni parlavamo spesso di un viaggio in Australia. Io volevo tantissimo andare perché le sue condizioni di salute non gli permettevano di tornare in Europa. Purtroppo questo viaggio non si è mai materializzato, ma sono comunque grata e lo sarò sempre per la sua amicizia, per il suo spirito creativo e per la sua musica variopinta e magica, che continua a ispirarmi e che porterò sempre con me.

Un ricordo di Ariel Calma nelle parole e nella musica scelta da Francesca Hart, all'anagrafe Francesca Mariano, artista che si muove tra elettronica, danza e installazioni, con una ricerca anche molto personale tra una sorta di mitologia mediterranea e in qualche modo un orizzonte talvolta fantascientifico. È lei a suggerirci anche la composizione che ascoltiamo ancora in sottofondo, un estratto dalla raccolta Tuva Among the Spirits, Sound, Music and Nature in Saka and Tuva, ovvero una specie di viaggio nelle steppe della Siberia meridionale tra field recording e musica spirituale e ritualistica. Prima della voce di Francesca Hart avevamo ascoltato un suo brano dall'album Euribia, uscito ormai qualche anno fa per Living Records. Il titolo era L'inno delle oceanine alla bellezza e alla fortuna. Ancora prima di Francesca Hart, invece, uno dei riferimenti e degli agitatori della scena internazionale legata all'improvvisazione, alla psichedelia, Carlos Nino. Il brano era un estratto da Meta Ideations, registrato dal vivo nel 2022 con Surya Botofasina e Adam Rudolph. Carlos Nino è produttore, percussionista, compositore, lo abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti, soprattutto con le sue uscite per International Anthem. Le sue formazioni aperte vengono chiamate Carlos Nino and Friends, e ci piace menzionare anche che in una delle pubblicazioni più recenti, forse proprio l'ultima, realizzata insieme a Saul Williams, tra questi amici c'è anche proprio Francesca Hart, uno dei suoi strumenti più caratteristici, ovvero il corno conchiglia. In apertura di blocco, Ariel Calma con un brano intitolato Rue de la Gâté, il secondo volume dei French Archives. E il viaggio di questa notte di Battiti continua sulle frequenze della musica di Ariel Calma e di artisti a lui affini, un viaggio che ci porta dentro le esplorazioni di un altro pioniere, musicista e prolifico, un po' stretto nella scatola della cosiddetta New Age, ovvero la Raji, all'anagrafe Edward Larry Gordon, multistrumentista divenuto celebre per il suo zither e per la sua risata inconfondibile, musicista che però troviamo talvolta anche al pianoforte e all'ambira, che è stato scoperto in un episodio diventato ormai leggendario da Brian Eno, che lo sentì suonare alla fine degli anni 70 al Washington

Ho incontrato Ariel Calma nel festival di Zuma nel 18, subito ci siamo trovati molto bene e abbiamo sentito un feeling comune, per cui quando ho fatto lo spettacolo che dovevo essere da solo l'ho invitato a suonare in una parte del mio, della mia performance, e naturalmente abbiamo avuto un feeling spontaneo e siamo andati subito bene, per cui poi quando lui ha fatto sempre a Zuma il suo spettacolo ha ricambiato invitandomi a fare una parte insieme a lui, e questo è stato il nostro primo incontro. Poi l'anno successivo a Milano a Zuma è venuto ancora, e questa volta però abbiamo deciso proprio di suonare insieme tutto lo spettacolo che abbiamo fatto, quindi con Davide Zoglio alla batteria e i fratelli Cavalazzi agli archi, e con noi si è rimesso dopo molto tempo a suonare il sax in un ambito quasi jazz rock anche, ed è stato molto bello che avesse questa capacità di adeguarsi a cose diverse. Ci siamo trovati subito anche in questo linguaggio, che pure era abbastanza lontano magari da quello che facevo ultimamente, e forse è ritornato anche a un suo passato, anche perché con Davide comunque facciamo un qualcosa che ha qualcosa di etnico, qualcosa di jazz, qualcosa di rock, qualcosa di contemporaneo, molto vario, e lui si è integrato subito benissimo. Tra l'altro, oltre ai concerti a Zuma, abbiamo suonato insieme anche al Cox a Milano, e in ogni occasione è stato sempre bello, perché anche lui non è una persona egotrippata di quelli che vogliono comandare, imporre tutto, ma il senso dell'improvvisazione insieme è proprio quello di contaminarsi a vicenda e fare ognuno un passo verso l'altro nell'interesse della musica. E poi appunto mi parlava delle esperienze che aveva fatto con il GRM e con Pierre Enrique, è stato proprio tra i pionieri della musica elettronica. Infatti lui poi lavorava comunque con i Revox, facendo gli echi tipici, mettendo insieme due Revox, uno che registra e l'altro che suona, cose che erano le stesse che facevo anch'io in quell'epoca, e naturalmente lavorando con i loop, e per giunta anche lui ama suonare il recorder, ovvero il flauto a becco, che è lo stesso che uso sempre anch'io. Infatti anche a Zuma abbiamo fatto un duetto con i due flauti a becco, che è stato molto bello.

campane tibetane, nastri, suoni dell'oceano si rincorrono in questa composizione realizzata nel 1976 da Ariel Kalma agli studi del GRM di Parigi mentre lavorava come assistente di studio. Delirium GRM, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e che ci riporta proprio a quello che poco fa raccontava Riccardo Sinigaglia nel suo ricordo dell'incontro con il musicista francese del disco realizzato nel 2019 insieme a Scosse Elettriche, ovvero di come entrambi negli anni 70 sperimentassero con i Revox, i registratori a nastro, i loop. Lo ricordiamo, Riccardo Sinigaglia si è mosso fin dagli anni 70, ma è tuttora attivo nell'ambito della sperimentazione tra minimalismo, avanguardia, free jazz, facendo parte di formazioni storiche come Futuro Antico insieme a Walter Maioli e Correnti Magnetiche. Delirium GRM è una composizione contenuta anche in questo caso nel secondo volume dei French Archives, un box di 4 vinili pubblicato nel 2021 da Black Sweat, con registrazioni fatte tra il 74 e l'85 da Ariel Kalma. Ancora prima, nel blocco antecedente al ricordo di Riccardo Sinigaglia, avevamo ascoltato la Ragi in apertura con un estratto da Ocean Flow Zither e poi Natural Information Society e Beaching Bias con Anemometer da Autoimaginary del 2020 e infine in chiusura un estratto dalla lunga Three Blocked in Adameno di Scosse Elettriche con Ariel Kalma, di cui ci ha parlato un po' della nascita proprio Riccardo Sinigaglia. Ricordiamo che le nostre scalette sono sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E chiudiamo la puntata di questa notte ispirata ad Ariel Kalma, che ci ha lasciato il 5 giugno del 2025 e che dopo molti viaggi ed esplorazioni viveva ormai da tempo in Australia. Chiudiamo con uno dei suoi primissimi capolavori, un brano tratto da Osmose, originariamente uscito nel 78 e poi prima ristampa a cura di Black Sweat, di cui ci ha parlato più o meno in apertura di puntata Dome, ristampa uscita nel 2013. Leggiamo un estratto in cui Ariel Kalma racconta della genesi di Osmose. Quando lavoravo al GRM come assistente ingegnere ho scoperto un nastro con il semplice canto di un uccello e quando l'ho ascoltato ho sentito una melodia e un ritmo così affascinanti che ho voluto esercitarmi con esso, quindi l'ho incorporato in una registrazione. Al GRM lo sapevano e quando Richard Tinti tornò a Parigi dal Bormio con 15 ore di registrazioni sul campo della giungla e chiese cosa potesse farne, lo indirizzarono a me dicendo: «Questo ragazzo suona con gli uccelli, vai a vedere se è interessato». A quel tempo stavo preparando il mio secondo album, il lavoro era già a buon punto, avevo la maggior parte dei brani, alcuni realizzati con harmonium che avevo registrato io stesso. Richard Tinti mi fece ascoltare questi nastri di registrazioni del Bormio e cominciai ad avere delle allucinazioni. Sentivo questi suoni della giungla nella stessa

In serata avvennero alcune cose che gli parvero più promettenti. Quando lui e Crawford entrarono nel salotto, la madre e Fanny erano occupate nei loro lavori, in silenzio e con una tale concentrazione che sembrava non vi fosse altro che potesse interessarle. Edmund non poté trattenere un accenno alla loro evidente e profonda tranquillità. «Non siamo state in silenzio per tutto il tempo», rispose la madre. «Fanny stava leggendo per me e abbiamo messo via il libro sentendovi arrivare». E infatti sul tavolino c'era un libro che aveva tutta l'aria di essere stato appena chiuso. Un volume di Shakespeare. «Spesso legge per me, da uno di quei libri». E adesso era nel mezzo di un gran bel discorso di quel signore... com'è che si chiama, Fanny, quando abbiamo sentito i vostri passi? Crawford prese in mano il volume. «Concedetemi il piacere di finire quel discorso per vostra signoria», disse. «Un attimo e lo troverò». E osservando con cura la piega delle pagine, trovò il punto, o comunque arrivò a distanza di una o due pagine, abbastanza vicino per soddisfare Lady Bertram. Non uno sguardo, non un'offerta di aiuto aveva espresso Fanny, nemmeno una sillaba a favore o contro. Tutta la sua attenzione era concentrata sul lavoro che aveva in mano e sembrava decisissima a non occuparsi d'altro. Ma il gusto ebbe la meglio. Non riuscì a mantenere la mente lontana nemmeno per 5 minuti. Si sentì tenuta ad ascoltare. La recitazione era eccellente. Ed estremo era il piacere che lei aveva sempre provato per le buone letture ad alta voce. Ad ascoltare buone letture, comunque, era da tempo abituata. Lo zio leggeva bene, bene tutti i cugini, Edmund benissimo. Ma nel modo di leggere di Mr. Crawford c'era una varietà di aspetti eccellenti che non le era mai capitato di percepire. Il re, la regina, Buckingham, Wolsey, Cromwell erano presentati tutti uno dopo l'altro. Con tocco felice era capace di finire sempre di sua volontà sulla scena migliore, sulla migliore battuta di ciascuno di loro. E che si trattasse di dignità o orgoglio, di tenerezza o rimorso, di qualsiasi cosa andava espressa, sapeva farlo con pari padronanza. Era una vera e propria rappresentazione drammatica. A suo tempo, la sua recitazione aveva mostrato per la prima volta a Fanny quale piacere può dare uno spettacolo teatrale. E adesso quella lettura le riportava alla mente tutta quella interpretazione. E forse, anzi, il piacere era maggiore, perché arrivava inaspettato, senza nessuna di quelle sofferenze che le toccava sopportare quando lo vedeva in scena con Miss Bertram. Edmund osservava il crescere della sua attenzione e si sentì divertito e gratificato vedendo come gradualmente si distraeva dal lavoro d'ago che all'inizio sembrava occuparla totalmente. Poi il tessuto le cadde di mano e lei continuò a rimanere immobile. E infine, gli occhi, che per tutto il giorno avevano mostrato tutta la volontà di evitare Crawford, adesso puntarono su di lui e rimasero a fissarlo per vari minuti, a fissarlo finché lui, accortosi di quello sguardo, rivolse i suoi su di lei e il libro venne chiuso e l'incanto fu spezzato. A quel punto lei tornò a chiudersi in se stessa e ad arrossire e a lavorare più intensamente che mai. Ma ciò a cui aveva assistito Edmund era bastato a migliorare ai suoi occhi le prospettive dell'amico e nel ringraziarlo cordialmente sperò che quel che stava esprimendo fosse anche ciò che segretamente sentiva Fanny. «Quest'opera deve essere una delle tue preferite», disse. «Da come la leggi, si direbbe che tu la conosca bene.
Credo proprio che sarà una delle mie preferite da qui in avanti, rispose Crawford. Ma penso di non aver preso in mano un volume di Shakespeare da quando avevo 15 anni. Una volta ho visto a teatro Enrico VIII, o forse ne ho sentito parlare da qualcuno che l'aveva visto, adesso non ricordo. Ma con Shakespeare si acquista familiarità senza sapere come. Fa parte della costituzione di ogni inglese. I suoi pensieri e la bellezza che esprimono sono così diffusi tutto attorno a noi che si possono toccare con mano dappertutto. E con lui si entra in intimità distinto. Nessuno che abbia un po' di cervello può trovarsi davanti a un passo importante di uno dei suoi lavori senza sentirsi trascinare immediatamente nel flusso dei suoi pensieri. «Certo, la familiarità più o meno stretta con Shakespeare», disse Edmund, «la si acquista fin da giovanissimi. I suoi passi più celebri vengono citati da tutti. Si trovano nella metà dei libri che apriamo e noi tutti parliamo il linguaggio di Shakespeare. Usiamo le sue metafore, descriviamo servendoci delle sue descrizioni. Ma questo non ha molto a che vedere con il presentarne il significato come avete fatto voi». Conoscerlo a spanne è cosa piuttosto comune. Conoscerlo approfonditamente forse non è troppo raro, ma leggerlo ad alta voce così bene occorre un talento che non è da tutti. «Mi sento profondamente onorato dalle vostre parole, signore», fu la risposta di Crawford, accompagnata da un inchino di scherzosa gravità. I due giovani lanciarono uno sguardo a Fanny per vedere se fosse possibile cavarle una parola di lode, ma sapendo entrambi che non sarebbe successo. Da lei la lode era consistita nella sua attenzione e quello doveva bastare ai due. L'ammirazione di Lady Bertram venne espressa e anche con forza. «È stato proprio come assistere a uno spettacolo», disse. «Ah, come vorrei che Sir Thomas fosse stato qui!» Crawford era eccezionalmente soddisfatto. Se Lady Bertram, pur con tutta la sua incompetenza e apatia, era in grado di sentire così, il pensiero di ciò che doveva aver provato la nipote, vitale e preparata com'era, era esaltante. «Avete un grande talento per la recitazione, Mr. Crawford, questo è certo», disse poco dopo sua signoria. «E posso dirvi che prima o poi disporrete di un teatro nella vostra casa nel Norfolk. Voglio dire, quando vi sarete stabilito lì. Davvero, ne sono convinta. Penso proprio che allestirete una sala del teatro nella vostra casa nel Norfolk». «Davvero lo pensate, signora?» esclamò subito lui. «No, no, non succederà. Vostra signoria si sbaglia. Niente teatro a Everingham. Oh, no, no». E guardò Fanny con un sorriso eloquente che con tutta evidenza significava: «Questa signora non consentirà mai alla presenza di un teatro a Everingham». Edmund vide tutto ciò e vide Fanny così determinata a non vederlo da rendere chiaro che il tono di voce di Crawford era sufficiente a comunicare il significato pieno del proprio diniego. E una tale rapidità da parte di lei nel cogliere un omaggio, una simile prontezza nell'interpretare un'allusione, gli parve un segno decisamente favorevole.

L'argomento della lettura ad alta voce non si concluse lì. A partecipare della discussione erano solo i due giovani che, in piedi, davanti al camino, parlavano del troppo diffuso disinteresse per la materia, della totale mancanza di attenzione che le veniva dedicata nel normale programma di studi per ragazzi, del conseguente grado di ignoranza e incompetenza negli adulti, anche in uomini sensibili e informati, che, trovandosi all'improvviso nella necessità di leggere a qualcuno, come era capitato di notare personalmente a loro due, si smarrivano e incappavano in strafalcioni che portavano a ulteriori confusioni, come l'incapacità di controllare la voce, di darle la giusta modulazione ed enfasi, tutti errori derivanti da un'unica causa originaria: non esservi stati abituati in giovane età. E anche qui Fanny ascoltava con grande interesse. «Persino nella mia professione», disse Edmund con un sorriso, «quanto poco si è studiata l'arte della lettura, quanto poco si è raggiunto un modo di porgere chiaro una corretta esposizione. Però, a dire il vero, sto parlando più del passato che del presente. Oggi è diffuso un certo spirito di miglioramento». Ma nella maggior parte, quelli che hanno preso gli ordini 20, 30 o 40 anni fa, a giudicare dalle prestazioni, hanno sempre pensato che leggere fosse una cosa e predicare un'altra. Adesso le cose stanno diversamente. La questione viene affrontata in modo più corretto. Si avverte che precisione ed energia possono avere un certo peso nel trasmettere le più solide verità. E poi c'è, in generale, una maggiore attenzione e un maggior buon gusto, una conoscenza critica più diffusa di un tempo. In ogni comunità è sempre più alto il numero di quelli che sanno qualcosa dell'argomento e che sono in grado di giudicare e criticare. La nostra liturgia, osservò Crawford, possiede bellezze che neppure uno stile di lettura negligente e sciatto potrebbe offuscare. Ma ci sono anche ridondanze e ripetizioni che richiedono una buona capacità di esposizione per non essere notate. Per quanto mi riguarda, devo confessare di non essere sempre concentrato come dovrei. Qui lanciò un'occhiata a Fanny. Tanto che 19 volte su 20 mi ritrovo a pensare come andrebbe recitata una certa preghiera e a desiderare di doverla leggere io. Avete detto qualcosa? Chiese, facendosi più vicino a Fanny e rivolgendosi a lei con un tono più morbido. E quando lei rispose «No», lui insistette. «Siete sicura di non aver detto niente? Ho visto che muovevate le labbra. Ho immaginato che steste per dirmi che dovrei stare più attento e non permettere ai miei pensieri di vagare. Non intendevate dirmi questo?» «No, davvero». Voi conoscete troppo bene il vostro dovere perché io possa, anche ammesso che... Si fermò, sentendo che stava per precipitare nella confusione totale. E non fu possibile indurla ad aggiungere una sola altra parola, nemmeno con diversi minuti di suppliche e attese. Allora lui riprese quel che stava dicendo, procedendo come se una tenera interruzione come quella non vi fosse mai stata. Un sermone ben enunciato è ancora più raro di una preghiera ben recitata. Un sermone buono in sé non è cosa poco comune. È più difficile dirlo bene che comporlo bene. Il predicatore capace di toccare e colpire una così eterogenea massa di ascoltatori con argomenti limitati e per così dire consumati dall'uso, capace di dire qualcosa di nuovo o di rilevante, qualcosa che richiami l'attenzione senza offendere il buon gusto o esasperare i sentimenti dei suoi ascoltatori, è un uomo che, nella sua funzione pubblica, merita ogni onore. Mi piacerebbe essere uno di loro. Edmund si mise a ridere. «Dico davvero, mi piacerebbe. Non ho mai ascoltato un valente predicatore senza provare una sorta di invidia.
Però dovrei avere un pubblico londinese. Non potrei predicare se non a gente istruita, a gente in grado di apprezzare la mia composizione. E poi non credo che mi piacerebbe predicare spesso. Ogni tanto, forse sì, un paio di volte in primavera, dopo aver creato un'ansiosa aspettativa per una mezza dozzina di domeniche, una dopo l'altra. Ma predicare sistematicamente, no, non mi andrebbe di farlo. Fanny, che non aveva potuto fare a meno di ascoltare, a questo punto scosse la testa e subito Crawford fu di nuovo da lei, pregandola di spiegargli il senso di quella reazione. E Edmund, vedendo che l'amico spostava una sedia e le si sedeva accanto, capì che era in atto un attacco molto diretto, che sguardi e toni di voce dovevano essere ben controllati, quindi si ritirò in un angolo con tutta la discrezione possibile, diede loro le spalle e prese un giornale, desiderando con tutta l'anima che la cara piccola Fanny si lasciasse convincere a spiegare quel gesto con piena soddisfazione del suo ardente innamorato. E nel tentativo di evitare che il suono delle loro parole arrivasse fino a lui, si diede a mormorare a mezza voce per coprirle, scorrendo i vari annunci. Che cosa significava quello scuotere la testa? Diceva lui. Che cosa voleva esprimere? Disapprovazione, temo. Ma per che cosa? Che cosa ho detto che vi è dispiaciuto? Pensate che abbia parlato in maniera scorretta? In maniera superficiale, irriverente rispetto all'argomento? Ditemi solo se pensate che lo abbia fatto. Ditemi solo se ero in errore. Voglio chiarire la cosa. No, no, no, ve ne prego. Per un momento mettete via il vostro lavoro. Che cosa significava quello scuotere la testa? Vano fu il suo «Vi prego, signore, no, vi prego, Mr. Crawford», ripetuto due volte, e invano tentò di allontanarsi, con la stessa voce bassa e insistente, e mantenendosi a un passo da lei, continuò a porle ininterrottamente la stessa domanda. Lei si faceva sempre più agitata e scontenta. «Come potete, signore? Mi stupite davvero. Non riesco a capire come possiate...» «Vi stupisco», replicò lui. «Non riuscite a capire? Che cos'è che non capite in quello che vi sto chiedendo? Vi spiegherò immediatamente che cosa mi induce a sollecitarvi in questo modo, tutto ciò che mi rende interessato a quello che esprimete e che fate e che adesso stimola la mia curiosità. Non vi lascerò a lungo nel dubbio». Suo malgrado le sfuggì un accenno di sorriso, ma non disse nulla. «Voi scuotete la testa quando ammetto che non mi piacerebbe assumermi i doveri di un pastore sistematicamente. Sì, sì, sì, la parola era quella, sistematicamente. Non ho paura di quella parola, potrei sillabarla, leggerla, scriverla con chiunque. Non vedo niente di allarmante in quella parola. Pensate che dovrei?» Fanny, costretta infine a parlare per sfinimento, disse: «Forse, signore, ho pensato che fosse un peccato che non sempre abbiate di voi stesso una consapevolezza pari a quella che sembravate avere in quel momento». Crawford, felice per essere comunque riuscito a farla parlare, era deciso ad andare avanti. «Bene», disse dopo una serie di rapide domande e di riluttanti risposte. «Adesso sono più felice, perché ora capisco più chiaramente l'opinione che avete di me. Pensate che sia instabile, facilmente deviato dal capriccio del momento, facilmente tentato, facilmente messo fuori strada. Con una simile opinione non c'è da meravigliarsi se... Ma vedremo. Non sarà contraddicendovi che cercherò di convincervi che mi vedete in modo sbagliato, né sostenendo che i miei sentimenti sono solidi. A parlare a mio favore sarà la mia condotta. L'assenza, la lontananza, il tempo parleranno per me. Loro proveranno che, se qualcuno può mai meritarvi, quel qualcuno sono io. Voi siete infinitamente superiore a me quanto a meriti, questo lo so.
Avete qualità che finora non avrei neppure immaginato potessero esistere in simile grado in un essere umano. Avete in voi un che di angelico che va al di là di quanto... ma non solo al di là di quanto si può vedere, perché cose del genere non si vedono mai, ma al di là di quanto si potrebbe fantasticare. E però questo non mi intimorisce. Non sarà con la parità di merito che vi si potrà conquistare. Questo è fuori discussione. È colui che riconosce e adora i vostri meriti, quello che è più forte. Colui che vi ama più devotamente, quello che ha più diritto a essere ricambiato. Su questo si fonda la mia speranza. Grazie a quel diritto vi merito e vi meriterò. E una volta che vi sarete convinta che il mio affetto è esattamente quello che dichiaro, vi conosco troppo bene per non nutrire le più calorose speranze. Sì, carissima, dolcissima Fanny, perdonatemi, forse non ho ancora il diritto, ma come potrei chiamarvi se non per nome? Forse immaginate di poter essere presente nella mia immaginazione con un altro nome. No, è Fanny quella a cui penso per tutto il giorno e che sogno tutta la notte. Voi avete dato a quel nome una tale consistenza di dolcezza che nessun altro nome può offrire di voi una descrizione migliore.

Solo con grande difficoltà Fanny avrebbe potuto rimanere ancora seduta al suo posto o impedirsi di provare ad andar via, nonostante tutta la contrarietà che era certa avrebbe suscitato tra i presenti un simile atto, non fosse stato per il suono della imminente liberazione, proprio il suono che da tempo aspettava e da tempo le pareva inspiegabilmente in ritardo. La solenne processione, guidata da Budley, di tavolino da tè, teiera e vassoi dei dolci, fece la sua comparsa e la sciolse dalla dolorosa prigionia di corpo e mente. Mr. Crawford fu costretto a farsi da parte. Adesso lei era libera, era indaffarata, era protetta. Edmund non fu dispiaciuto di essere di nuovo ammesso nel novero di quelli che potevano parlare e ascoltare, ma benché il colloquio gli fosse parso fin troppo lungo e benché guardando Fanny ne vedesse il viso preda di una vampata di desolazione, sperò che tutto quello che era stato detto e ascoltato avesse portato qualche vantaggio a chi parlava.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Lorenzo Allegri, Tu piangi, il complesso barocco. Alan Curtis, direttore.

0: di Lorenzo Allegri.
1: Leone Sinigaglia, secondo studio in re maggiore. Edoardo Turbil, pianoforte. Prima registrazione mondiale.